0: vedere il nostro ultimo disco di oggi. La Petra Loredan.
1: Sono ciao, qui Peppi. Giovanni Verria.
2: Ciao,
0: ciao che decadente regia. Tra poco la linea va a Renzo Di Falco e Roberta Lanfranchi per il Di Falco e Lanfranchi Show.
1: Show.
0: E
1: però
0: noi
1: prima
0: ci sentiamo prima domani noi alle 12.
1: Sì, domani
0: domani
1: a mezzogiorno ci sei.
0: Alle 12, sì,
1: regolare.
0: Sì, sì, sì.
1: Perfetto.
0: E beh,
1: allora ti
0: c'è
1: faccio
0: il concertone, stasera.
1: Lo so. Stasera ti faccio tuffare. Dai, dai, dai.
0: Ti tuffo? Beh,
1: vai.
0: Qua c'è lo scoglio, quello bello, la trofea,
1: sì.
0: C'è quello bello.
1: Sì, sì,
0: vado
1: sì.
0: Su, vado
1: vai,
0: su.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Ci sono.
1: Attento, prendi bene la rincorsa.
0: Ragazzi, vado?
1: Sì, tuffati Giovanni.
0: Ma
1: vai.
0: Ci avete fatto caso?
1: A
0: c'è
1: cosa?
0: Più sabbia nelle cabine degli stabilimenti che in tutta il Sahara.
1: È andato. Amici, torniamo domani, restate sempre su RDS. Il peggio sono qui in spiaggia per voi. A domani. Sei risalito?
0: Un po'.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Gianluca Teodori in redazione RDS.
7: Buon pomeriggio.
6: Pronti per ascoltare le news.
7: In Medio Oriente è iniziata una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, raid per indebolire la capacità militare della Repubblica Islamica, annuncia il comando centrale di Washington. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz incide sui mercati e sul prezzo di gas e petrolio, la diversificazione dell'approvvigionamento oltre il Medio Oriente e i suoi costi, ha spiegato ad ADN Kronos Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli.
8: Sicuramente anche l'Italia e l'Europa ha guardato già in altri posti, tipo l'Africa, il Nord Europa e poi ovviamente gli Stati Uniti d'America, che si sono completamente sostituiti sia per l'acquisto di greggio che per l'acquisto di gas al Medio Oriente in questo periodo. Acquistiamo prodotto, ma l'acquistiamo ad un prezzo non vantaggioso per salvare quello che è l'approvvigionamento di una nazione. Sicuramente gli effetti si vedranno sulla bolletta energetica delle famiglie italiane nei prossimi mesi, se non settimane.
7: Trump sull'Ucraina, Putin pronto ad un accordo, ripete il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News. Intanto nuova intesa dell'Unione Europea per la fornitura di droni a Kiev. Legge elettorale, prosegue il dibattito alla Camera dopo la caduta della maggioranza sull'emendamento delle preferenze. Le opposizioni invocano le dimissioni. Il governo va avanti, ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani. Siamo al Lifestyle, Cristiano Di Cosimo.
9: Strategie e strumenti per muovere i primi passi nel mondo dei contenuti digitali. In un contesto in continua evoluzione, chi crea contenuti deve saper riconoscere i cambiamenti e adattarsi ai nuovi linguaggi e alle nuove piattaforme. Ma è necessario far parte di un brand per avere successo? Lo abbiamo chiesto a Mattia Cittadino, autore del libro Content Creator.
10: No, non deve essere per forza agganciato a un brand, anzi dal mio punto di vista, ed è quello proprio che approfondisco all'interno dei primi capitoli del libro, il brand può essere

0: una fonte di collaborazione, una fonte anche di guadagno, però alla fine il suo lavoro si basa su tantissime altre attività che non dipendono solo dal singolo brand, che possono essere collaborazioni che fa con aziende, che possono essere percorsi di affiancamento, consulenze, possono essere tantissime cose.
1: Edito da Apogeo, la guida tocca anche il tema del numero di iscritti al proprio canale.
0: Oggi le dinamiche sono diverse, perché avere 100.000 iscritti o averne 5.000 non garantisce più che il video venga visto. Il contenuto viene proposto alle persone che potrebbero essere interessate a quell'argomento, a prescindere che siano già iscritte al canale o meno.
1: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
2: Eccola la sorpresa del mercoledì.
3: Olè.
2: Renzo Di Falco, come stai?
3: Bene, bene, molto bene. Ciao ragazzi, ciao Robby.
2: Allora, oggi e domani, oggi pomeriggio domani, insieme a questi due. Oggi in regia c'è Luca Berardinelli, buon
4: grazie
2: lavoro.
4: Grazie ragazzi, siete grandissimi. Grazie. Grandissimi.
3: Sì. Di statura, di imponenza, io soprattutto, mi sa, vero?
2: Tu di statura mi batti parecchio.
3: Chiedono dov'è Guerrini, come sempre.
2: Oggi
3: domanda
2: domani
3: è...
2: aveva da fare,
3: le cose
2: non
3: sue,
2: mi ricordo
3: insomma, poi...
2: che cosa. Sempre pieno di impegni.
3: Sempre pieno di impegni.
2: Però insomma tornerà venerdì.
3: Torna venerdì, esatto. Allora, un pomeriggio pieno di cose da raccontarvi, state
2: sì,
3: con noi.
2: Tra poco acquisti,
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Safe, Miles Smith e Neil Horan su RDS. Allora, aspetta che vado, voglio comprarmi qualcosa online.
1: Allora, se tu dovessi comprare qualcosa adesso, oggi, cosa compreresti?
0: Beh, un sacco di t-shirt.
1: Davvero?
0: Cappellini, t-shirt, comunque roba di
1: abbigliamento. Io sono in fissa con gli occhiali in questo periodo.
0: Sì, è vero, vero, anche gli occhiali.
1: Però potremmo andare sui Dopamine Sites.
0: Ah, ecco, ho capito.
1: Che cosa sono? Sono delle piattaforme web, ovviamente. Ci sono addirittura delle app, ok? Scaricabili. Sono nate in Corea, Corea del Sud.
0: Sono geniali questi coreani,
1: sì, cioè, davvero, ogni volta tirano fuori loro, sì, le cose che vanno virali. Che cosa fanno queste Dopamine Sites? Simulano l'esperienza dello shopping online, ovviamente, però senza completare l'acquisto.
0: Esatto, sono fatti proprio come dei siti, hanno la stessa interfaccia dei siti classici e quando poi mettete nel carrello, finalizzate il pagamento, in realtà poi non pagate nulla e la roba rimane lì, nessun corriere vi suonerà mai per portarvi quello che avreste voluto ordinare. Infatti stavo scherzando dicendo voglio fare shopping, lo voglio fare così, in modo che poi la dopamina schizza e io sono contento, cioè come se avessi comprato, fino a che non realizzo che poi quelle robe non arriveranno mai.
1: Però non vi capita mai? A me succede a volte, io ho 2-3 app che uso per acquistare online perché magari ogni tanto non ho tempo di andare, sì, nel negozio, sì, fisico, sì, sì, ok? E guardo il catalogo, insomma le cose proposte
0: e metti nel carrello. Certo.
1: È il mio Dopamine Sites,
0: vero,
1: adesso che
0: lo fai
1: che
0: senza
1: ci penso
0: volerlo
1: e magari lascio lì senza comprare perché magari
0: ti
1: è una dimentichi, cosa che mi dimentico, magari dico aspetto un attimo perché magari riesco ad andare in negozio e rimane lì. E
0: oppure cambi gusti, semplicemente,
1: esatto,
0: ti accorgi che quella cosa non era un impulso ma non ti piaceva così tanto, no? Non ti piaceva abbastanza. Queste cose, questi Dopamine Sites che stanno aiutando molti appunto a uscire dal, purtroppo dal tunnel dello shopping che insomma se uno ha o se uno non ha disponibilità, sì, comunque sì, è sempre, sì, problematico. Esistono anche per i siti di delivery di cibo,
1: sì,
0: e lo si usa proprio nel senso che a un certo punto di notte ti viene quella voglia di un paninazzo bello ignorante, come si dice, no? Di quello bello,
1: sì,
0: carico, tu prendi, ordini, fai come se dovesse arrivare il tuo delivery,
1: sì,
0: e quindi il rider, però in realtà poi non ti arriva nulla, ma solo ordinandolo è come se ti appagassi, dicono. Ora però mi rimane un po', cioè se uno c'ha fame e vuole ordinare,
1: fame,
0: ti
1: no,
0: rimane la fame, ma che fai? Mangi
1: due mandorle
0: stai a posto?
1: Mentre guardi magari l'hamburger,
0: ecco,
1: e allora,
0: okay,
1: dici che buono questo,
0: sì,
1: hamburger,
0: sì, è vero.
1: E sì, se scarica, cioè ci sono delle app apposite ovviamente per fare questo, soprattutto riuscite a seguire addirittura sull'app il rider che sta arrivando a casa vostra.
0: Ed è una finzione perché
1: finzione,
0: non c'è nessun rider
1: totale,
0: che non arriverà mai, e ribadisco, cioè il cervello come riesce a farsi ingannare a volte,
1: sì,
0: da alcuni aggeggi, alcune scelte come questa è veramente geniale.
1: Sì, decisamente, vabbè comunque. Adesso poi che è periodo di salti, quante cose mettiamo nei carrelli e poi lasciamo lì sperando che,
0: sì,
1: poi il prezzo si abbassi ulteriormente.
0: Anche quello è un po' dopamine, eh?
1: Esattamente. Rag & Bone Man, Human.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. My body isn't ready.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Adam, mama non mama su RDS. Allora, oggi è mercoledì, ci aspetta il Gossip Quiz.
1: Sì, non vedo l'ora di mettere sotto torchio i nostri ascoltatori, per vedere quanto sono preparati. Ecco, appunto.
0: Parecchio,
1: più di noi, sicuramente.
0: No, decisamente più di noi. No, ho sempre vinto la bag, a dir la verità. Per ora un annuncio importante, perché quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby.
1: 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute, fare un check-up di Digital Health,
0: ottenere informazioni sulla menopausa o salire sul Vittoria Bus per una visita senologica gratuita.
1: Prossima tappa al Pago il 18 e il 19 luglio.
0: Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Info su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Mario Adinolfi.
0: Marione.
4: Voto 1.
0: 1-1.
4: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
0: Quale?
4: Alcatraz.
2: Alle 10
5: every morning.
2: L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
15: Quando è
16: pesca?
15: È la colazione. Quando è
17: alla pera?
15: È ricreazione. Tu che dici?
17: Ma è buonissimo!
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
17: È senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
17: scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Cominciate a ripassare un po' di gossip, perché dopo la sequenza mixata vi faremo prenotare per il nostro Gossip Quiz per farvi vincere una RDS bag. Sequenza.
19: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS.

0: Zucchero che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Ci vuole un po' di zucchero per alzare, no, la pressione, soprattutto visto che
0: oggi, sì.
1: Oggi siamo un po' provati. È il caldo che fa così. Ma la musica vi rimette al mondo e anche soprattutto l'elemento dell'estate, il gossip, signori, quello sotto l'ombrellone che non fate anche finta di non conoscere, sì. Ma in realtà che tutti più o meno leggono
0: e sanno,
1: sguardano
0: tutto,
1: guardano
0: ciò che succede.
1: Sì, sì.
0: Allora, Gossip Quiz tra poco su RDS. Se volete provare a vincere un RDS bag, vi faremo tre domande riguardanti il gossip, dovrete rispondere ovviamente in modo esatto, quindi il numero è sempre quello 38822 38822. Cominciate a ripassare.
1: Sì, esatto, ce ne sono di cose intorno in giro anche sui social, e quindi chissà che magari sia proprio quello l'argomento delle nostre domande.
0: Prenotatevi.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quante cose al mondo.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: 3, 2, 1.
15: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi.

0: pagamenti a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Gossip Quiz, se volete provare a vincere la RDS Bag, prenotatevi 38822 38822.
0: RDS.
9: Ok. Che non importa se
0: RDS. 100% grandi successi.

0: Man I Need su RDS. Siamo pronti?
1: Siamo prontissimi noi col gossip. Vediamo come ve la cavate voi.
0: Vai.
2: Sì, buonasera.
1: Ciao, ciao Alfio, come stai?
2: Ciao. Come?
1: Come stai?
2: Bene, a parte il caldo, bene, dai.
0: Hai ragione. Tu sei di Catania, giusto?
2: Catania, sì.
0: Sei al lavoro? Che lavoro fai?
2: Ovviamente sì, trasporto farmaci nelle farmacie.
0: Mamma mia, caro mio, in giro col caldo.
1: Sì. È vero.
0: Ci muore, credo, ci credo,
2: 40
0: ci
2: gradi,
0: credo.
2: 40 gradi.
1: È vero, oggi è una delle giornate record.
0: Oggi
1: insomma,
0: è domani.
1: Picco,
0: credo,
1: domani.
2: Oggi è sabato, qua giù.
1: Ecco, beh, immaginiamo. Senti, Alfio, sguazzi nel gossip, come sei messo? Come sei preparato o poco?
2: Vediamo, proviamoci, dai.
1: Ok, mi raccomando.
0: Allora, parto io?
1: Sì.
0: Allora, sentimi bene, Alfio. Cosa c'era scritto nel tatuaggio che Belen Rodriguez ha cancellato dopo la fine della storia con Stefano De Martino? Ti do tre possibilità. La prima, un amor che vivrà para siempre. La seconda, io e te. La terza, tu e io somos infinitos.
2: La prima.
0: Un amor che vivrà para sempre? No, era io e te.
1: No, aspetta.
0: Anche perché è lungo un amor che vivrà para sempre?
1: Dentro un po' la canzone di Sal Da Vinci, io e te per sempre.
0: Ah, per sempre, sì.
1: Sarà per sempre,
0: e
1: sì.
0: E invece no.
1: E invece no, mi spiace. Va bene, allora vediamo se te la cavi con la famiglia Blasi, come sei messo. Quale tra i seguenti nomi non è delle sorelle di Ilary Blasi? A, Cindy. B, Melody. C, Silvia.
2: La prima,
1: Cindy, giusto. Ciaone,
0: bravo. Adesso ne devi fare un'altra giusta per vincere la bag.
2: Caspita, fatemela facile che la voglio vincere.
0: Dai, ce la puoi fare, questa secondo me la sai. Amal Alamudim, moglie del celebre George Clooney.
1: Ah, ok.
0: Nel senso, che lavoro fa? A, un'imprenditrice. B, un notaio. C, un avvocato.
1: Dai.
2: Avvocato.
0: Sì!
1: Bravo!
0: Sì!
1: Sono contento.
0: Oddio, anch'io ho detto questo.
1: Dobbiamo recuperare un po' e diciamo ci vediamo a settembre per l'esame sui tatuaggi di Belen.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Per il resto la bag.
2: Va bene, se il mio titolare mi permette di essere presente, anzi lo saluto che magari ci sta sentendo, se mi autorizza vengo.
1: Va bene.
0: Alfio, un abbraccio, buon lavoro, mi raccomando,
2: Ma quindi va bene, mi arriverà a casa, no?
0: Certo, adesso il nostro customer care ti manderà un messaggio al numero al quale ti abbiamo chiamato e tu cliccherai nel link per dare tutti i tuoi dati per mandarti la bag, ok?
2: Grazie belli, un abbraccio.
0: Ciao Alfio,
1: buona estate.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.